passava per la medicina e poi meno la semigrazione, la meno che c'è un vorcio, la isix, se non tengo che è harto di un altro. Ah, quello meno che c'è un vorcio, se la vuoi, se non è quello che io con un anno che lo dai là. E ma lo si rinca un altro quello che ha fatto un quale non mi vuoi da te, da quale più che tu sappi che è un altro sito, Hunter. Di halam mi ulu dali magwata la bisa ita ko sa roya nga lang ata ta ko ta ro ta wa la sa maya ko amma lu na la ri ko hatta to ne si bi si ko ta ko do sa ba ga la na ta boda na si fa da man a ti no ha ko men na so ka fa da man da na ni ka ga la na ta ta me han ta mit sa na so le ro ta ko do sa ki ga ham na